0: assegno di 4.000 scudi.
1: Ma caro zio, e fia verde.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: Ed io consento, corri a prender Norina, recala.

0: confusione con la scala del malecone, presaliamo via di qua.
1: Zitti zitti piano caro, non facciamo confusione, per la scala del balcone, presaliamo.

decina, una decina deve mantar. Una bellita, una decina deve mantar. Sento mi piazza, qualche ragazza, tengo con quella, cerca me no. Una bellita, una mattina, una decina deve mantar. Senza con ordine la sia, il minuetto, il la

0: famiglia agiata, onesta, il nome, ma la testa sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, ciao!